right?

Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Mi stanno salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto

mi presto. E se seguendo gli altri lascio indietro me stesso, farò di tutto per stare da solo un momento.

0: Internazionale con Alberto Prisco.
1: Un abbraccio fortissimo da Alberto Prisco, stiamo per partire con una nuova puntata di Rock Wave, trasmissione che parla di musica rock, dando come sempre ampio spazio a quelle che sono le sonorità più acustiche. Anche nella puntata odierna avremo modo di ascoltare molte novità discografiche, ci saranno alcune cover, il primo brano sarà proprio un rifacimento di un classico del 1967 portato al successo dal cantante americano Brenton Wood. Il titolo originale era Gimme Little Sign, in questa versione targata 2024 il titolo è stato modificato in Gimme Some Kind of Sign. Sono gli UB40 dal loro nuovo album che uscirà fra qualche mese per celebrare il loro 45esimo anno di attività. UB40.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: UB40, formazione che è nata nel 1977 a Birmingham, in carriera hanno venduto oltre 70 milioni di dischi. Per celebrare il loro 45esimo anno di attività uscirà un nuovo lavoro che conterà 14 tracce, alcune rielaborazioni di successi della loro storia, per esempio Red Red Wine, Kingston Town, e alcuni brani nuovi, tra cui questa versione di Gimme Little Sign, successo del 1967 di Brenton Wood. Ricordo anche una versione italiana negli anni 60 di gruppi beat come i Barritas oppure anche i Four Cans, non so se qualcuno se li ricorda, erano americani ma cantavano spesso in italiano. Era una canzone che addirittura dal 1983 la band voleva rifare, formazione specializzata in versioni reggae di brani famosi. UB40 a Rock Wave, ed ora un gruppo che si chiama MGMT insieme a Christine and the Queens.

MGMT, originariamente conosciuti come Management, è un duo di New York, di Brooklyn per essere precisi. Si fanno aiutare da Christine and the Queens, pseudonimo di Héloïse Adélaïde Letissier, cantautrice e pianista francese, classe 1988. Dancing in Babylon era il titolo di questo pezzo, contenuto nell'album degli MGMT. Ed ora è il momento dei Bleachers, creatura nata qualche anno fa per volontà di Jack Antonoff, già componente dei Fun.

Be Before You è il nuovo singolo dei Bleachers, formazione che esce con un quarto album a 2 anni dal precedente, gruppo originario del New Jersey, in attività dal 2014 dopo la fine dei Fun, che era la band di riferimento di Jack Antonoff. Hanno fatto anche dei brani con un buon successo commerciale, anzi buonissimo, sono diventati dei veri e propri hit. Nel frattempo Jack Antonoff ha anche prodotto artisti pop molto importanti come Taylor Swift, Lana Del Rey, Sam Vincent, il Lord e anche i 1975. Ed ora un duo canadese che noi amiamo tantissimo, che facciamo ascoltare molto spesso qui a Rock Wave, sono i Ducks Ltd. Questo è un pezzo tratto dal loro nuovo album, è esattamente la title track, Arms Wave.

0: Harm's Way è la title track del nuovo album del duo di Toronto Dax Limited, ovvero Tom McGreevy e Ivan Lewis. Mother Fisher, l'album precedente, uscito nel 2021, da allora ad oggi non sono stati inoperosi in quanto hanno pubblicato vari singoli e varie cover, tra cui brani dei Cure, di Jesus and Mary Chain e dei Phillies. Ed ora un ritorno veramente importante, che è quello di un super gruppo che si chiama Bonnie Lie Horseman. Sono andati in Irlanda per registrare il loro nuovo singolo che si intitola When I Was Younger. Nel frattempo hanno anche cambiato casa discografica, hanno abbandonato l'etichetta di Aaron Dessner, componente dei The National.
1: When I was younger, I used to seek pleasure

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Bonnie Lye Horseman con When I Was Younger, trio formato da Anais Mitchell, bravissima cantante, poi Eric D. Johnson, già collaboratore di Fruit Bats e The Shins, e Josh Kaufman, collaboratore dei The National, His Golden Messenger e dei Muth, che tra l'altro ha anche prodotto questo nuovo singolo di questo trio. Sono veramente curioso di ascoltare quello che sarà il loro nuovo album. Ed ora si passa ai Pernice Brothers con la collaborazione di Nico Case, cantautrice che fa parte dei New Pornographers. Ci presentano il loro nuovo singolo dal titolo I Don't Need That Anymore. Pernice Brothers.

That Anymore, Pernice Brothers, con la partecipazione di Nico Case. Pernice Brothers è una formazione di Boston formata da Joe Pernice nel 1998 dopo lo scioglimento della sua vecchia band, che era quella degli Scud Mountain Boys, che comprendeva anche il fratello di Joe, Bob Pernice, che comunque fa parte anche ovviamente dei Pernice Brothers, se no la band si chiamerebbe in un modo diverso. Primo album per la Sub Pop nel 1998 e poi vari album molto interessanti. Nico Case invece è classe 1970, è una cantautrice e musicista statunitense conosciuta per la sua carriera da solista, ma anche per il contributo come membro effettivo del progetto della super band canadese New Pornographers. E fra non molto uscirà il nuovo album dei Pernice Brothers, però, quindi solo per questo pezzo c'è Nico Case. Il ritorno di una bravissima cantante scozzese, già componente di Bell & Sebastian, Isobel Campbell.

nuovo singolo per Isabel Campbell in attesa del nuovo album Bob to Love, uscirà il 17 maggio per la Cooking Vinyl. 4316 è il titolo di questa canzone per l'ex cantante e violoncellista scozzese che ha fatto parte per un lungo periodo dei Bell & Sebastian e che ha collaborato anche col compianto Mark Lanegan. Ed ora un duo alt folk londinese, nuovo singolo per loro si intitola Waiting Line. Sono i Nudista

0: Nudista, band inglese dal nome italiano, il brano era Waiting Line, qui a Rock Wave.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
0: Rebel Yell è un pezzo famosissimo del cantante inglese Billy Idol, brano del 1983, questa è la versione targata 2024 del gruppo francese Nouvelle Vague.

0: Wave.
1: L'onda del rock.
2: Rebel Yell è il secondo album del cantante inglese Billy Idol, pubblicato nel 1983, album famosissimo, grande successo per questo rocker britannico che conteneva anche Eyes Without a Face e ovviamente anche questo Rebel Yell. Questa è la versione dei Nouvelle Vague, da un album che vi sto proponendo già da qualche settimana e continueremo ancora perché ci sono vari pezzi molto interessanti degli anni 80 rivisitati dalla loro personalità che vira sicuramente verso sonorità jazzate e anche un qualcosa di bossa nova. Ed ora un musicista sardo che vive però da vari anni a Roma. Si chiama Creki, nuovo album è uscito da pochissimo, si intitola Time Runs Out.

anche dei Madden Waves. Ricordo che lui ormai dal 2016 comunque vive a Roma. Influenze da lui dichiarate sono quelle che vanno da Ryan Adams a Jeff Buckley a Bruce Springsteen, ovviamente. Ed ora il ritorno importantissimo di una band inglese arrivata ai primi posti delle classifiche britanniche, Shed Seven. Remember.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Un album veramente sorprendente, quello degli Shed Seven, balzato ai primi posti anche in maniera inaspettata delle classifiche inglesi, però è un album che ha tante canzoni veramente molto molto belle. Questa era Starlings e ce n'è anche una con Pete Doherty dei Libertines, ma ripeto, un album assolutamente da scoprire. Questo è Jay Mashes dei Dinosaur.

0: Wave.
1: Le costruzioni dei brani di Jim Messi sono sempre un po' simili, c'è il suo cantato iniziale un po' irregolare, un po' sgrembo, e poi l'assolo finale, che è sempre diverso, però non è mai uguale. Lo trovo comunque sempre coinvolgente e emozionante. Da Brooklyn è già partita la band Real Estate con un altro estratto dal loro nuovo album. Il lavoro si intitola Daniel, questa è Somebody New.

Bel pezzo dei Real Estate Somebody New dal loro nuovo album uscito a febbraio per la Domino. Ripeto, si intitola Daniel. Band di Brooklyn sono ritrovati a Nashville tutti insieme per registrare questo che è il loro sesto album in carriera, composto di 11 brani. Ed ora una leggenda del rock inglese in attività da più di 40 anni, si chiamano Bevis Frond, del grandissimo Nick Solomon. Focus on Nature, il loro nuovo album, questo è Big Black Sky.

0: 30 album in carriera e svariati singoli ed EP pubblicati in oltre 40 anni di carriera, una band di culto in tutto il mondo, Bad is Front, Big Black Sky, dal loro nuovo album Focus on Nature, terzo lavoro per la prestigiosissima Fire Records, per la band Nick Salomon, un mix di psichedelia anni 60, folk inglese e tanto rock, veramente un album tra i più belli che non dimenticheremo sicuramente a fine di questo 2024, quando pubblicheremo le nostre playlist. E fra pochissimo un tributo ai Cream dall'album Evelyn Cream, an acoustic tribute to Cream, il pezzo si intitola I Feel Free.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Importantissimo tributo alla musica dei Cream. Questa era I Feel Free, singolo pubblicato nel 1966. Il testo è stato scritto da Pete Brown, mentre la musica è stata composta da Jack Bruce. Faceva parte dell'album Fresh Cream, prodotto dal mitico Robert Stigwood, lavoro registrato a Londra nel settembre di quell'anno. È un tributo importante di cui vi sto parlando già da qualche settimana. Sono 15 tracce che ripercorrono la carriera artistica del trio fenomenale fondato da Eric Clapton, Jack Bruce e Ginger Baker, uno dei primi supergruppi della storia del rock. Ci sono vari artisti che riprendono i pezzi di questa leggendaria formazione inglese. In questo pezzo in particolare, tra gli altri, c'erano Deborah Bonham, Malcolm Bruce e Neil Murray. E ora lasciatevi letteralmente trasportare, coinvolgere dalla musica delicata e rasserenante di un trio texano che si chiama Kruang Bean. May 9th è il titolo di questo pezzo bellissimo.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Kruang Bin, May 9th, un pezzo tratto dal loro nuovo album che uscirà il 5 aprile per la Dead Oceans, nuovo lavoro per il trio texano. Curiosità, ha 7 copertine differenti e si potrà scegliere. Primo lavoro in 4 anni di questo trio che è capace di rendere radiofonica la propria musica, che molto spesso è strumentale. È un mix tra funky, soul, dub, rock, un po' di psichedelia. Veramente bravissimi e meriterebbero di essere visti dal vivo. Pensate che dall'album precedente hanno pubblicato addirittura 5 live, un po' come hanno fatto tanti anni fa i Pearl Jam. Formazione che ha collaborato anche con David Byrne dei Talking Heads, con Paul McCartney e con tantissimi altri artisti, e sono molto apprezzati anche dagli addetti ai lavori. Torniamo al rock inglese, formazione storica nata nel 1993 a Liverpool dopo la fine dei Lass. Sono i Cast che tornano con un nuovo album con vari singoli, tra cui questa Faraway.

Per chi non l'avesse capito, questo pezzo si intitolava Far Away ed è un estratto dal nuovo album dei Cast, settimo album in carriera per questo gruppo di Liverpool. Ed ora la cantante dei Big Thief, Adrian Lenker, con un nuovo singolo dal titolo Full.

Adrian Lenk con Full, uno dei singoli che ha anticipato l'uscita del suo nuovo album da solista, artista che, come ripeto, è la cantante e la frontwoman dei Big Thief. In sottofondo sono partiti The Founds, trio di Bristol guidato da Alison Garner. Sono tornati dopo una pausa di 10 anni con un nuovo album che contiene anche la cover di Doo Doo, grande successo dei Fur che vi ho fatto ascoltare nelle scorse settimane. Ma la title track è quella di oggi, si intitola I've Lost The Founds a Rock Wave.

La musica sognante dei The Fountains, I've Lost, title track per il trio di Bristol, album assolutamente consigliatissimo e non solo per la cover di Dut Dut. Quello che segue è un cantautore britannico che è tornato a febbraio con il suo quinto album in carriera, si chiama Benjamin Francis Letwick, il pezzo si intitola New York, l'album Something's Break.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: E questa era la cantautrice di Nashville, Katie Kirby, con il brano Cubic Zirconia, dall'album Blue Raspberry, uscito a gennaio di questo 2024, uno dei vari singoli che hanno introdotto questa nuova fatica di questa bravissima cantautrice americana. E noi siamo in chiusura, l'ultimo pezzo è affidato a Graf Rees, qualcuno di voi lo ricorderà alla guida dei Super Fury Animals, gruppo gallese che si è formato nel 1993 e che ha esordito nel 1995 per la mitica Creation Records di Alan McGee. L'album si intitolava Fuzzy Logic, un album che sicuramente subiva le influenze del periodo, parlo ovviamente del Britpop. Io vi ringrazio dell'ascolto e spero che la trasmissione sia stata di vostro gradimento e vi rimando alla prossima puntata, ricordando ancora che il pezzo che è già partito in sottofondo è di Graf Rees. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Bella, bella, bella questa musica. È come il solletto della miti tipi tappo tutti tanti stapper stipiti che stappe che ti che madre. Odio questo tipo di canto, una cosa l'odio in una maniera quasi impossibile da ragionarci sopra.
1: Money Music ogni mattina con Roberta Valeriani e Fausto Ernesto Zanetti su Radio.Stereo.it.
0: Ma hai presente quando odi qualcuno, qualcosa e che non sopporti proprio. Una roba che porco cane, perché mi fate queste cose qua, mi mettete questa musica di merda, shitty music, shitty maccheroni, ciappellee, ciappellori, dai, non mettetemi questa shitty music che cantano così, sarà mica cantare lì, oh mazza, oh porco cane. E siamo anche di domenica, devo essere bravo, buono, sono andato anche a messa, mi sono confessato. Ah, il PSG domina da quando ha venduto Mbappé, PSG ha vinto la Coppa Campione seconda volta, secondo anno. La Repubblica fa 80 anni, Verdone, Morandi, Del Piero sul palco di Matta Ancherella. Cavalli in fuga, ho detto fuga! Fuga, per colpa dei fuochi d'artificio, 4 feriti e una confessione, mi spiace, non volevo. Comandante dei vigili, un giovane istruttore rischia la sospensione, io più arrabbiato del sindaco. Sì, sono scappati, allerta droni russi, l'Europa si scopre senza difese aeree, certo. Che mi metto io a scorreggiare per buttare giù i droni, non ho capito. La diretta New York Times invia all'Iran la controproposta USA inasprita da Trump, lo stallo nelle trattative. L'intervista Sanhan Valik non vedo svolte all'orizzonte, c'è il rischio di un nuovo scontro e scontriate. Il cavallo di Beatrice Ossisa ha 2 anni, i capelli strappati, i lividi, il video in cui fuma a 2 anni, nel cellulare prove dell'orrore, roba da matti, ma questa, ma che è? Che mamma è questa qua? Ma questa fa, ma la seconda volta del PSG, appunto, eccolo qua, ne parlo, in Italia dei 3 moschettieri fa festa alla corte di Francia. Poi il kit per la mente di Sidney, è stato tutto molto strano. Ma è che sia un po' fuori di testa il nostro Sidner, che non ci stia un po' con la testa? Boh, non lo so. Guardiamo un po' le donne della Repubblica, il 2 giugno regalo i libri sul voto che ci ha resi uguali, tutti uguali. Leonardo Mazzeo, la natura va guardata con curiosità e rispetto. Repubblica delle Idee, appuntamento a Bologna, siete invitati alla festa, ci vado pure io. Sto partendo adesso. Crozza il caso della Ferrari elettrica, il dialogo surreale tra Mattarella e Papa Leone. Foggia, auto contro il guardrail dopo un inseguimento con i carabinieri, morto un ragazzo di 17 anni. A Guantanamo, storico incontro tra i generali americani e cubani. Mi farei un cubano adesso. È il sigaro cubano. Io farei un cubano adesso, sì, certo, io non fumo e sono bravissimo a non fumare. Non fumate, mi raccomando, perché vi rovina la salute, vi rovina il vivere, vi rovina tutto. Il fumo è una cosa veramente fuori di testa, non l'ho mai capito chi fumava. Io ho dovuto fumare per forza negli anni 70 perché ero in discoteca, tutti fumavano in discoteca, c'era una coltre di fumo in discoteca, allora qualche sigaretta me la facevo pure io, hai capito? Ma dopo basta, quando ho finito 84 con le discoteche, basta proprio, stavo molto ma molto meglio. Non fumate, per favore, non fumate, lo dico a Roberto Valeriani, che purtroppo lei ogni tanto.
2: Buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Punto Stereo da Roberta Valeriani e con gli aggiornamenti meteo sull'Italia. Il possente anticiclone di matrice subtropicale esteso su gran parte del continente tenderà ad indebolirsi solo parzialmente in questa domenica, ma nel corso della prossima settimana assisteremo ad un cambio della circolazione atmosferica sull'Europa, con il cedimento dell'alta pressione e il ritorno delle perturbazioni anche sull'Italia. Le temperature subiranno un deciso ridimensionamento con la fine del caldo eccezionale di questi giorni. Un primo fronte perturbato potrebbe raggiungere il nord Italia nella giornata di martedì 2 giugno, poi mercoledì 3 le piogge e i temporali dovrebbero raggiungere anche il centro e il sud. Ma ora parliamo nel dettaglio della situazione odierna del meteo in Italia. Oggi, 31 maggio, avremo tempo prevalentemente stabile e soleggiato, sebbene nel pomeriggio si registrerà della locale instabilità sulle aree montuose. Nello specifico, al nord avremo tempo stabile in prevalenza soleggiato. Nel corso del pomeriggio ci sarà spazio solo per la formazione di qualche nuvola cumuliforme a ridosso delle Alpi. Al centro la giornata sarà soleggiata su gran parte dei settori, ma ci saranno locali annuvolamenti e isolati rovesci e temporali di calore pomeridiani lungo la dorsale appenninica e a ridosso delle zone interne. Al sud e sulle isole avremo prevalenza di cielo sereno poco nuvoloso ovunque, anche se sulle zone interne lungo l'Appennino si potrà assistere a un lieve aumento della nuvolosità diurna. Le temperature saranno calde, con massime comprese generalmente tra i 27 e i 31 gradi su tutto il territorio. I venti soffieranno deboli o moderati e i mari saranno poco mossi o calmi. E con questo è tutto per quanto riguarda il meteo, vi aspetto tra un attimo per il calendario di oggi, non mancate! Ed eccomi di nuovo qui con voi per il calendario di questa giornata. Oggi è domenica 31 maggio 2026, è il 151esimo giorno dell'anno, 22esima settimana. Alla fine del 2026 mancano 214 giorni. Si festeggiano San Silvio e San Vitale. Il sole in Italia è sorto pressappoco alle 5:37 minuti e tramonterà intorno alle 20:38, la luna è piena. Oggi è la giornata mondiale senza tabacco, una giornata per la lotta al fumo, che ha lo scopo di invogliare le persone a smettere di fumare. Il 31 maggio si celebra anche il Siblings Day, la festa dei fratelli e delle sorelle, e che in Europa si celebra il 31 maggio, mentre negli USA il 10 aprile. Oggi per il calendario del cibo italiano è la giornata nazionale delle ciliegie. Con 63 calorie per 100 grammi, le ciliegie sono una buona fonte di fibre e vitamina C. Contengono inoltre vari antiossidanti come gli antociani e le catechine, che fungono da potenti antinfiammatori. I frutti della specie Prunus cerasus, come le amarene, visciole e le marasche, sono considerati il cibo più ricco di antiossidanti che esista. Il succo o l'estratto di questo tipo di ciliegia è considerato da nuovi studi come un gran coadiuvante in beneficio dei pazienti sofferenti di osteoartrite. Gli antociani che le ciliegie contengono inoltre potrebbero aiutare a migliorare la memoria. E non solo, le ciliegie sono un provato e ottimo coadiuvante del sonno. Studi recenti dimostrano che un bicchiere da 250 ml di succo di ciliegia acida al mattino e uno prima di andare a letto producono una significante riduzione dell'insonnia. In USA oggi si festeggia, tra gli altri, il Macaron Day, la giornata nazionale dei macaron, che sono dei dolcetti a base di mandorle. Avvenne in questo giorno, il 31 maggio 1895, John Henry Kellogg richiese il brevetto per l'invenzione dei fiocchi di mais, i noti cornflakes, realizzata circa un anno prima insieme al fratello. Il 31 maggio 1935, dopo i divieti già in vigore di espressione letteraria e musicale, il governo nazista dichiarò tutti gli ebrei inabili al servizio militare tedesco. Era un ulteriore provvedimento di esclusione degli ebrei dalla vita attiva della Germania. Il 31 maggio 1969 la Plastic Ono Band registrò Give Peace a Chance all'Hotel Lorraine di Montreal in Canada. Il 31 maggio 1969 infatti John Lennon e la sua compagna Yoko Ono erano impegnati nell'ennesimo Bed-in per protestare contro la guerra nel Vietnam. Il 31 maggio 2011 l'Organizzazione Mondiale della Sanità classificò le radiazioni emesse dai telefoni cellulari tra i rischi cancerogeni, raccomandando attenzione in attesa che siano disponibili dati più precisi sulla relazione tra i cellulari e lo sviluppo di carcinomi. Nati in questo giorno, il 31 maggio 1819 era nato a West Hills, New York, Stati Uniti, il poeta, scrittore e giornalista Walt Whitman, considerato il padre della poesia americana, la sua opera più famosa, la raccolta poetica Foglie d'erba, pubblicata in diverse edizioni a partire dal 1855, è considerata un classico della letteratura, così come la sua celeberrima poesia O Capitano, mio capitano. Il 31 maggio 1930 è nato a San Francisco l'attore Clint Eastwood. Il 31 maggio 1948 era nato il batterista e compositore britannico John Bonham, batterista delle Zeppelin. Il 31 maggio 1953 è nato a Milano il cantante e autore Fabio Concato. Il 31 maggio 1963 è nato a Roma l'attore Massimiliano Buzzanca. Il 31 maggio 1970 è nato a Napoli il regista, sceneggiatore e scrittore Paolo Sorrentino. Scomparsi in questo giorno, il 31 maggio 1594 moriva a Venezia, dove era nato il 29 aprile 1519, il pittore Jacopo Robusti, conosciuto come il Tintoretto. Il 31 maggio 1996 moriva il politico e sindacalista Luciano Lama, segretario della CGIL dal 1970 al 1986. Era nato il 14 ottobre 1921 a Gavettola in Emilia Romagna. Il 31 maggio 1999 moriva a 36 anni il chitarrista, musicista, cantautore, produttore discografico Massimo Riva, frontman della Steve Rogers Band e uno dei chitarristi di Vasco Rossi. Era nato a Zocca, provincia di Modena, il 27 febbraio 1963. Aforisma di oggi. Credo nel potere del riso e delle lacrime come antidoto all'odio e al dolore. Questo è un aforisma di Charlie Chaplin. Ecco, questo è tutto per quanto riguarda il calendario. Vi aspetto alle 10.30 per la mia rubrica Cantando Parlando. Ora vi lascio con Fausto Ernesto Zanetti e la musica di Radio Punto Stereo. Buon ascolto!
3: Radio Punto Stereo. Ascoltaci tramite il nostro sito ufficiale www.radio.stereo.it oppure scaricando l'apposita applicazione per cellulari Android da Play Store. Siamo inoltre presenti su tutti i dispositivi Alexa, pronunciando Alexa riproduci Radio Punto Stereo. Buon ascolto da tutto lo staff di Radio Punto Stereo.
0: Buon ascolto Alexa, mi raccomando Alexa, facci questo miracolo. Fai ascoltare tutto il mondo praticamente Radio Punto Stereo, capito? Se ti dicono un'altra radio, chi se ne frega, Alexa, di non me ne frega niente, non io sono solo con Radio Punto Stereo, Dorothy, e basta, chiaro? Oh, sia chiaro, oh! Altrimenti vi mando, come si chiama? Ermal Metal, state attenti, vi mando.

Devi stare calma, sei sempre isterica, mazzo. E stai calma, tranquilla, te lo dice anche Herman Meta, stai calma. Metafisica proprio, meta, metà di che e metà di là. Metafisica, cosa vuol dire metafisica? Non lo so, ci sarà qualcuno che lo sa. Ciao, goodbye, ciao e anche goodbye. Linda Jo Rizzo, la mia amica di Monaco di Baviera, che mi ha mandato questa sua ultimissima canzone. Mi raccomando, ascoltatela.

Ciao, goodbye la mia amica, eccola qua la Jo Rizzo. Ciao Linda, se te l'ho detto ancora molti anni fa che hai lo stesso nome di mia figlia. Allora, finalmente eccola qua la nostra Roberta, mi ha mandato l'esposizione giusta e il significato intrinseco di metafisica. Allora, la metafisica è una branca della filosofia che studia le strutture fondamentali della realtà, le cause prime di tutto ciò che esiste e i principi che vanno oltre le cose percepibili attraverso i sensi. Avete capito? Avete capito cos'è la metafisica? Ecco, se non avete capito siete uguali a me. IQ 85-86, roba del genere. Che bello.

bella, bella, bella, bella l'estate 2026, 10 e 26 minuti primi proprio in questo istante con Radio Mogadiscio. E fra poco l'intervista con chi? Con chi? Silvia Salvador. Silvia Salvador, vamos a Salvador. Silvia.

0: basta, dai, muoviti, muoviti su, muoviti un po', ma sì.
1: Muoviti in allegria con Radio Stereo.
0: Ma non muoverti adesso che c'è cantando parlando adesso. Poi ci sarà anche domani, ci sarà invece chi ci sarà? È qualcosa da...
2: Cantando, parlando, un programma di Roberta Valeriani. Conduce Roberta Valeriani.
0: Ci sarà anche Libere d'altro domani sera alle 18.30.
3: Ciao, ciao a tutti ragazzi, eccomi qui come sempre per la mia rubrica Cantando Parlando. Oggi abbiamo con noi la cantautrice, chitarrista, ex leader dei Phonex Anthro, Silvia Salvador. Ciao!
4: Ciao, buongiorno a tutti, ciao a tutti.
3: Ma che bel brano che porti, The Secret Door, questa porta segreta che trasforma una ferita profonda in un messaggio universale di forza e speranza. Ma parliamo un po'. Questa porta segreta che potrebbe aiutarci tutti quanti, ve ne parli un po' tu, vai.
4: Certo, volentieri, sì, questo brano nasce nel gennaio 2026, quindi è un brano recente, e a seguito di un anno molto complesso, diciamo per un periodo complesso accaduto nella mia famiglia d'origine, e quindi ho voluto trasportarlo in questo brano, dando però un messaggio di questa porta. Un brano dice che ogni muro ha una porta segreta, no?
3: Sì.
4: Poi ognuno può interpretarla un po' a proprio piacere, diciamo, ma è proprio l'idea di questa porta che ti può aiutare per superare una difficoltà, per avere un punto di vista diverso, per avere nuove prospettive.
3: Ma infatti è una metafora, la porta.
4: Una metafora, una metafora, sì. Che ci può essere, insomma,
3: un ostacolo.
4: Anche dalle esperienze più dure si può comunque trarre un insegnamento, qualcosa che ci può portare oltre.
3: Quindi è importante ricordarcelo che c'è sempre una porta aperta, se la vogliamo aprire noi, che ci aiuta a uscire dall'ostacolo, dal problema, dalla sfida. È brava, bravissima, ci vuole. Poi in questo periodo soprattutto ce ne vuole.
4: Assolutamente, lo storico molto complesso su vari fronti, quindi assolutamente sì.
3: Poi questo brano ha la straordinaria collaborazione col maestro Fabio Costanzo, giusto?
4: Esatto, il maestro Fabio Costanzo, che è il mio insegnante di arpa celtica.
3: Sì.
4: E mi ha aiutato appunto nella produzione del brano, quindi con gli arrangiamenti, suonando me stesso, essendo polistrumentista, violoncello e flauto.
3: Sì,
4: mi sono occupata quindi della creazione del brano, degli arrangiamenti, delle parole, della voce, e in collaborazione anche con la Vittoria Records, dove è stato appunto inciso il brano, e hanno finalizzato insieme a me poi i suoni, quello che poi sentirete, quindi sì, un'ottima collaborazione.
3: Ah, bello, bellissimo, visto c'è anche il basso, il violoncello e il flauto, sei bravissimo, che cosa vuoi. Senti, io voglio dire una cosa di te che è importante, perché si riscontra anche in questa canzone. E tu hai fatto della musica uno strumento di cura e connessione umana, no? E ti sei infatti formata presso il centro di musicoterapia, è così?
4: È corretto, io a 25 anni ho deciso di iscrivermi al CMT di Milano, quindi centro di musicoterapia, esperienza davvero eccellente, perché già dopo diversi anni di musica sentivo il bisogno di dare un senso più ampio, no? Io suonavo in giro, avevo questo gruppo, quindi mi dedico, ho iniziato a suonare a 13-14 anni, però era arrivata proprio l'esigenza di guardare oltre, e la musica mi ha sempre accompagnata nell'arco della mia vita, però questa esperienza nello specifico mi è servita poi su tutti i fronti, perché deve esserci un senso superiore oltre al fatto di esibirsi, del piacere di fare musica. La musica poi è un canale di comunicazione che può aprire un aiuto anche per chi ne ha bisogno, quindi, e poi da lì mi si è aperta poi anche la parte che io preferisco, che riguarda la beneficenza, quindi mi occupo anche di organizzare eventi benefici.
3: Ah, bello.
4: Di svolte importanti, di valore, ecco.
3: È quello importantissimo, come no. Stavo vedendo anche che il brano di Secret Door prima si doveva chiamare, non so come mai hai cambiato, Round to Me, giusto?
4: Veramente è un altro brano, l'idea era di incidere Round Me, probabilmente lo farò. Poi è arrivato questo brano a gennaio, insomma, che poi tra l'altro ho presentato al Teatro Pini di Milano per la prima volta a fine marzo, con un evento appunto benefico in collaborazione con questo ingegnere Andrea Pominacini di Milano, e abbiamo sostenuto la LILT, quindi a sostegno della pediatria oncologica. Quindi abbiamo unito tutte queste cose, l'uscita del mio brano perché era appena nato, e quindi ho deciso di accantonare per un attimo Rami e partire con The Secret Door.
3: Dite ragazzi, sentite chi è lei, brava, brava, brava. Senti, come ti trovano? Come Silvia Salvador? Solo così o c'è qualcosa da aggiungere?
4: No, semplicemente
3: per sapere gli appuntamenti.
4: Quindi, una vita normalissima di mamma, cantatrice, lavoratrice, che ha sempre avuto insieme a sé la musica in tutta la mia vita, ecco.
3: Bello, bravissima. Allora, noi adesso ce l'ascoltiamo, Silvia Salvatore.
4: Che bello,
3: Secret Door. Grande, grazie.
4: Grazie a voi, un abbraccio a tutti.

0: Martina canta anche bene in inglese, bella, brava, brava, bravissima.
1: Radio.stereo.it.
0: Eccolo qua, il nostro John D'Angelo. Sono 12 anni che mi hai fatto questo jingle, forse anche di più, non lo so. Ehi, Ney, questa è una cantante che arriva direttamente da Londra con questo brano veramente molto bello, Deep in My Soul.

my God, very deep in my soul. Vi dico che oggi fa caldo, come ieri, praticamente, come ho detto ieri, fa caldo, almeno fino a oggi. Fino a oggi poi ci saranno un po' i temporali, così dice anche la Roberta Mariani. Perciò noi crediamo fermamente in lei, metafisicamente anche, metafisicamente. Andiamo avanti con la musica adesso, con White Plants, My Baby Loves Loving. Oh my God, really?

a mio amore ama, il mio amore ama che cosa? Amare. Anzi, il mio amore è chiaro che, insomma, questa non è un'espressione metafisica, è un'espressione normale, diciamo così. Se il mio amore ama amarmi, o ama amare qualcun altro, lo so, allora è tutta un'altra cosa, è tradire quello è tradire.

siamo con Clark Ford, In My Heart, Nel Mio Cuore. Mi ricorda un po' la musica positiva degli anni 50 questa, proprio anche nei testi. Oh, il mio amore di qua, nel mio cuore di qua, nel mio cuore di là, tutta roba positiva dovrebbe ritornare, appunto quella roba positiva lì. Come no, sono le 10:49 minuti primi su radio.stereo.it, caldo, 32 gradi qui a Arco sul Garda. Aia, aia, sarà difficile andare a mangiare il gelato. Come faccio? Devo mettermi in un scafandro, porca Allora, Wrong on You, bello, questa canzone dedicata al mio lago, Lago di Garda, The Lake, Wrong on You.

Lo so che faccio male a mangiare cose fredde, lo so, gelate o gelato, ma gelato appunto è gelato, chiaramente, perché dovremmo fare come i quelli del Sahara, i sahariani, si chiama così, Sahara, perché non è Sahara, ma è

sono disteggiati abbastanza con questi Maroon 5 all night long, tutta la notte. Tutta la notte, io questo dito, sto guardando il mio dito medio della mano destra, ma perché mi succede una cosa del genere? Il dito medio è diventato il doppio dell'altro dito medio sinistro. Allora, volete un bel dito medio? Da parte mia? Ecco, adesso potrei darvi un dito medio della Madonna, veramente, stupendo. Chiudiamo con We Go to Texas Right Now. Ah, fra poco ci sarà l'appuntamento con Alexa, la mia amante, si chiama Alexa. Certo che si chiama Alexa. E poi Katusha Ruiz con Hit Parade Italia dell'89, mi sembra. Bye bye, till then, may God bless you. I'd like to say hello to all the people listening from abroad, and especially from Australia, of course, and from the other countries that I don't give a damn. No, I'm joking, come on, I'm joking. I'm a country boy, don't you know? A country boy as can be. Me, myself. Till tomorrow, the same time, 10 a.m. On Sunday, we just give ourselves a break, a little break, just for Sunday only in the afternoon.

radio.stereo. Ascoltaci tramite il nostro sito ufficiale www.radio.stereo.it oppure scaricando l'apposita applicazione per cellulari Android da Play Store. Siamo inoltre presenti su tutti i dispositivi Alexa, pronunciando Alexa riproduci radio.stereo. Buon ascolto da tutto lo staff di radio.stereo.

Ciao a tutti da Katyusha Ruiz, benvenuti a Hit Parade Italia, speciale anno 1989. Uno speciale dedicato alla top 10 dei singoli più venduti e ascoltati in Italia nell'anno 1989. Decimo posto per il gruppo musicale britannico Depeche Mode con il singolo Personal Jesus, pubblicato come primo estratto dal settimo album Violator.

The Look è il primo singolo del gruppo rock svedese dei Roxette, che li ha fatti conoscere a livello internazionale e contenuto nel loro secondo album in studio Look Sharp, nono posto della nostra Hit Parade Italia.

In ottava posizione, firmata da Raff e Giancarlo Bigazzi, il brano Ti pretendo. Vince il Festival Bar nell'estate del 1989, diventando un vero e proprio tormentone estivo.

In settima posizione dei singoli più venduti ascoltati in Italia nell'anno 1989 troviamo il brano Sowing the Seeds of Love del gruppo musicale britannico Tears for Fears. La canzone diviene celebre anche per essere un dichiarato omaggio alla musica dei Beatles.

0: State ascoltando Hit Parade Italia, speciale anno 1989. Una carrellata dei più grandi successi di vendita di quell'anno. Il singolo esatto del comico e cabarettista Francesco Salvi si rivela un successo e giunge settima nella classifica finale del Festival di Sanremo anno 1989, sesto posto della nostra Hit Parade Italia.
1: Con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali veri. Vai col gruppo! Bravo microfono! Esatto, adesso voi due!

quinto posto si attesta la regina del pop Madonna, che fa parlare di sé con l'album ed il singolo omonimo Like a Prayer. Un grande successo commerciale che entra di diritto nella classifica delle 500 migliori canzoni più belle di tutti i tempi, stilata dalla rivista Rolling Stone nel 2004.

esce nelle sale cinematografiche Batman, diretto da Tim Burton. Il film lancia definitivamente il genere dei supereroi e fa nascere il fenomeno della Batmania. Bat Dance è il singolo firmato dal cantautore statunitense Prince, che ne firma la colonna sonora. Quarto posto di Hit Parade Italia.

0: enema.
1: Stop. Arriviamo sul podio al terzo posto con un brano tratto dal quarto album da solista di Phil Collins, But Seriously, dove si riconferma ancora una volta un ottimo cantante e compositore originale. L'album rimane in testa alla classifica per ben 6 mesi. Ci riascoltiamo la hit Another Day in Paradise.

Saliamo al secondo posto con il cantautore Edoardo Bennato, considerato uno dei maggiori esponenti del rock italiano. Nel 1989 esce uno dei suoi più grandi successi commerciali, Viva la mamma.

Il primo posto assoluto della nostra Hit Parade Italia, speciale anno 1989, se lo aggiudica il singolo Lambada del gruppo franco-brasiliano dei Kaoma, un successo mondiale e tormentone estivo dell'anno, grazie anche alla danza che accompagnava la canzone. Divenne un classico dei balli latinoamericani di coppia.

finisce qui la nostra Hit Parade Italia speciale anno 1989. Vi lascio in compagnia della sigla, il mio brano dance, My Satisfaction, Dinos per DJ Mano e Katiuscia Ruiz, disponibile su tutte le piattaforme digitali del mondo come Spotify, iTunes, Amazon e Amazon Alexa. Vi invito inoltre a visitare il mio sito internet ufficiale www.katiuscia.ruiz.com. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Hit Parade Italia. Da Katiuscia Ruiz.

appuntamento del secolo con All These Bad Goodies. Abbiamo l'appuntamento con Jimi Hendrix. Pensate che questo brano non è mai stato assolutamente inciso da lui e anche buttato fuori praticamente in vinile, o solamente l'anno scorso è stato praticamente ristampato in CD. Ecco, Freedom, nel 1970, di Jimi Hendrix.

pensate, nemmeno il vinile era uscito nel 1970 dal grande chitarrista ormai scomparso da molti anni, da quanti anni? Beh, insomma, da 46 anni. Devo salutare un po' di gente che ci ascolta dall'Italia e dall'estero. I'd like to say hello to all the people listening from Italy and from abroad as well, and especially a brand new listener from Republic of Korea, South Korea of course, because North Korea, they don't even listen to the music, the right music. And from United States of America, from Nefi, I don't know if I pronounce it in the right way, Nefi. Ok, adesso andiamo avanti, and also the other country that are listening, usually Germany, Sweden, Denmark, and Spain, and France as well. And now there is something from Keith Emerson. Do you remember Keith Emerson? Yeah, Honky-Tonk Train Blues. Veramente fantastico questo brano che mi ricorda appunto proprio il cuore degli anni 70. All These Bad Goodies eccezionali oggi, veramente grandi, con Keith Emerson. Honky Tonk Train Blues.

Peterson, l'abbiamo ascoltato con questo brano veramente che mi confonde un po', eh? Days and Confusion, Feel Days and Confusion Just Today with a Led Zeppelin Now. Wow, a lot of love, sempre grande musica, sempre piace.

bella questa canzone, veramente stupenda, una delle più belle canzoni. Adesso andiamo finalmente, adesso ci rilassiamo un momentino. Yes, are you listening, Tara? Okay, this is I'd like to dedicate this song to you now. On the beach with Neil Young, we just relax for a little while. Yeah, to dedicate to my dear friend Tara. Hello, Tara.

dobbiamo salutare anche dei nostri amici della Germania, ci ascoltano anche da Gerlingen in Deutschland, ma lo so chi è un nostro amico, è un nostro amico italiano che lavora là in Germania. Perfetto, allora grazie naturalmente, mi raccomando, fai bravo lì in Germania. Com'è, fa freddo? Fa ancora freddo lì in Germania? No, non ci credo. Non fa freddo in Germania. Qui invece oggi è stata una bellissima giornata di sole, è stato veramente molto bello. Salutiamo Joe Stassi che ci ascolta appunto dalla Germania.

the Beach in spiaggia. Abbiamo ascoltato il grande Neil Young in questo blues molto particolare, ma il re del blues era lui, anche se era un po' più, diciamo così, popolare, diciamo, Ray Charles, la grande voce di Mr. Ray Charles with Georgia Still.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse

0: flip it around like this.
1: Get it.
0: Let's go.
1: Get it.

Chiamo l'alba perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

se tutto questo fosse la realtà. Amo l'alba perché spesso odio la vita mia. Senza meta in questa strana

0: Signore e signori, è con immenso piacere e onore che oggi invito in studio qui con noi
1: le cause perse! Accomodatevi.
0: Grazie ragazzi per essere venuti qui oggi con noi.
1: Dunque, come state? Ma prima di raccontare la vostra incredibile carriera, andiamo a vedere dove tutto e come è cominciato.
2: E dai, non puoi farmi sempre le...